0: Aiwa, ke re male, matatao me le monerano. Wolo, nka paramete go sohia na hu yena wi mochawi ho hawa. O ha ona mtutusiwa, achawa. Ba re moni o hawa mukiranthi kwa. Salvador Oni Morale, mukaleni Morale, monera mete go sang mapama ni murima wo siveliwa. Morale.
1: Morale.
0: Aiwa ko vela vela Morale. Kinantu miha Morale. Mahiku tene. Mpinse murima. Monampia wewe munchunanyu pia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tirene, enenero yan hiku yo lelo, tino hichiha. Upela ui achu, masana matanu, ya hope liwa, ekwa o tene vamoha, o hirivo von towa. Wala, maikara risapu ya imurechele no pora. Nina tamalila to oto kwene, wana ui eko ya hika lavo lukuluku yele. Ya hite poka lavo. Ekoi. Mithala wakani na halu wili ha mikrofona huma putu wii no vaheni miselo sani hiku nolelo ni hakumve ni mwichane filomena marikoni ajeno yala ani nayoma lela avi.

Walu ibawa Don Juan odumfanya provinsia ya Sofala no na dagana mulugu di Moda, mulugu di Babi, mulugu di Mpaluchi. Kumina Moda na mitala kumina mili. Ovano di Zili Zili Velachi Nia.

da mun funa divide kare da mulaula Nairobi kankala di kala da Nairobi nada obe mutu yepunga funa kam funa ha ute pu be wina ole nchibani ole badule yeah diga mun buera no bucha kala goda bokule kada muzuile musirfi ya yeah.

Allora c'è davvero da mondi, ho preso un hotel, ho rato in Mozambique, ho chuapo, anni uni, e anche da mondi, a Mirigare, mondi, a Diorinta, anche da mondi.